faccio i miei gesti meccanici, parlo con la rima, con una voce dentro, dagli abissi del tempo, qualcuno da laggiù mi ha lasciato un testamento e resto ancora qui, tra le esplosioni e il fumo. Se non la faccio io sta strada, non la fa nessuno. È un pezzettino, è vero, è mia poesia in questa città. Ci manca molta fantasia per sopportare.